0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Ma affrettati, l'offerta è valida solo sulle prime 50 cucine nei nostri Stosa Store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
5: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare
0: su Bella e Monella.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift. Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone.

0: Pisella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 100 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: L'8 maggio il parco festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al parco, Nova Gorica, Slovenia.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKT. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKT e online. NKT, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Bella e Monella, tu

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367. Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
11: Ageo!
10: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico.
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Avessi il tempo per pensare,

0: la TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
2: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
12: Ultima chiamata prima dell'estate.
13: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto.
0: Radio Bella e Monella.
7: Lasciamelo un po'.
0: Radio Bella e Monella.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
9: Le 8. Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano. La valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Il capo della Casa Bianca, Trump contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA, Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza, aveva 59 anni e si è spento il primo maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher, pole storica, la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio, nella 35esima di Serie A, senza reti Como Napoli. L'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta.
1: Tocca già a noi? È ufficiale, domenica. Ciao amici, buona domenica, buon 3 di maggio, 7 minuti dopo le 8 si comincia anche questa piccola maratona della nostra domenica. Damiano Menta fino alle ore 12, quindi 4 orette dove si chiacchiera, si parla un po' nel chill, ci raccontate all'inizio soprattutto che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche soprattutto in questa domenica mattina. Ci sono già un sacco di messaggi al 393 7366 170. Buongiorno ad Adriano, buongiorno anche ad Alex da Padova, anche stamattina giretto in mountain bike, buona domenica ci augura, e noi ovviamente ricambiamo. Ci sono gli arbitri pronti, cioè lui che dice buona domenica, io mi sto preparando per andare ad arbitrare le partite dello special olimpico a Chioggia, un torneo molto bello. Buona domenica a tutti voi, buona domenica anche a te, buon arbitraggio. Salutiamo Sonia, anche lei ci dà il buongiorno. Ragazzi, che ci fate già svegli? Come mai la sveglia è suonata così presto? 393 7366 170 il numero per interagire con noi. Ricordo quella cosa.

0: nuovo di Francesca Michelin, si intitola Una donna non può, passa da queste parti qui su Radio Belle Monella. Allora, un sacco di gente al 393-7366-170 quest'oggi, c'è chi ci ascolta mentre inforna le brioche, ed è cosa buona e giusta, anzi, via delle Mimose Castelfranco Veneto, aspettiamo, le aspettiamo anche noi. Dice, ieri sera siamo stati a cena a Rivis, alla sagra delle rane, c'era, insomma, c'erano i nostri cugini della radio. Bene, bene, vi siete divertiti, c'è stata tanta festa. Non sono mai stato io alla sagra della rana, però chissà, magari un giorno la consigliate. Poi tanta gente che dice: noi oggi pronti per i preparativi, si va a correre, tante maratone in giro, quindi tanto sport, bravi, bravi, che fa sempre bene. Poi, insomma, lo sapete, raccontateci, noi siamo curiosi, come organizzerete la vostra giornata, come mai siete già svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. 393 7366 170.
1: Salvati questo numero. 393 7366

0: nonna. Ciao, un bacio anche a voi, a di bella monella, siete grandi.
1: Ciao, un bacio. Beh, buona comunione, Simone. Facci sapere poi come va. Grazie come sempre anche alla nonna.
2: Buongiorno, monnellini.
1: Ciao.
2: Buongiorno, direzione montagna, la macchina piena di vostro fan. Bene. Così mi raccomando, fate bravi, Damiano.
1: Sempre.
2: La
1: sempre.
2: Musica bella e avanti, sì. Tutti.
1: Avanti.
2: Un abbraccione.
1: Ciao, bella, bella la montagna. Mandate foto, mi raccomando. 393-7366-170 il numero per interagire con la vostra radio tutta da cantare, per farci capire un po' quelli che sono i vostri appuntamenti di giornata. Ci piace ficcarvi nelle vostre mattine, anche perché poi capiamo anche noi come indirizzarci, no? Nel tardo pomeriggio. Va bene, la musica come sempre è la protagonista della nostra radio. L'anno in questo caso è il 2003. Le vibrazioni con Dedicato a te.

0: LDA insieme ad H7 con Poesie Clandestine nella nostra mattinata di Pelle Monella, insieme fino a mezzogiorno. Tante cose, tanti messaggi che arrivano al 393 736 170. C'è chi oggi va in direzione Verona, Verona che oltretutto ho letto quest'oggi tornerà al derby prossimo anno in Serie B tra Verona e Vicenza, derby che manca da circa 9 anni, e dicono che sia il derby più sentito in Veneto. Sei d'accordo? Verona e Vicenza, è veramente così? Va bene, comunque continuate a raccontarci un po' la vostra domenica mattina, la mattinata non finisce qua e tra poco ovviamente ritorna anche la musica. Pronti, non scappate, rimanete su Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: saluto pure lì GGGGG.
1: Gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet. La pillolina, la selection by Matteo Monti. Tre canzoni, una più bella dell'altra. All'inizio c'era Come No, quella di Baby K. Abbiamo ascoltato anche Amica di Annalisa. E adesso alla fine abbiamo ascoltato l'ultimo, l'ultimissimo della sera,
2: Bella e Monet.
1: Noi torniamo in diretta, pronti, operativi, 38 minuti dopo le 8. Tanta gente che inizia ad alzarsi e tanta gente che continua a scriverci. Quindi oggi molto operativi, ma perché avete fatto quella cosa del weekend lungo, lo so. Comunque 393 7366 170, il numero per chiacchierare insieme a noi. C'è chi ci scrive: operativa sì, ma solo perché il cane ha deciso che alle 7 era ora di uscire, quindi porto fuori il cane, fai colazione, vai a prendere i cornetti e alla fin fine la giornata è iniziata molto molto presto. Ragazzi, animali a quattro zampe, impegni costanti, però quante soddisfazioni vi danno, gli animali sono bellissimi. C'è invece chi ha appena finito una corsetta, doccia e caffè, come sempre siete la mia carica, il messaggio di Marco. Ciao Marco, grazie, contenti di aiutarti allora in qualche modo a passare la tua domenica. Voi che ci state ascoltando, che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.

Giusy Ferreri insieme ad Elettro Lamborghini con la Isla, messaggi che leggiamo al 393-7366-170, un po' per darci il buongiorno, un po' per capire quelli che sono i vostri movimenti. Lei dice: buongiorno, sveglia dalle 7, pulizie di primavera, smonto e lavo tutto, per fortuna, dice, ho una buona compagnia, voi, buona domenica, grazie, felici come sempre di leggere queste bellissime parole. Posso dire però, le pulizie di domenica mattina, cioè, anche no, Massimo, ma vai a farti una passeggiata, ma ci pensi dopo, alle 7 di mattina le pulizie, impegnativo, troppo, troppo stress. Radio Bella.

L'anno 1986 è la voce di Eros Ramazzotti con Adesso Tu, tutto molto bello. Dobbiamo fare anche degli auguri noi da queste parti, perché c'è un compleanno ed è il compleanno di Aurora. Pronto?

0: poi bellissimo messaggio perché mi ha scritto TVB, mi hai quasi emozionato, tanti auguri.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: c'è lui che dice: ciao, buongiorno, oggi sveglia presto, 2 ore di strada per andare a Rovigo per le finali del tennis Under 12 di Luisa. Ovviamente le facciamo un super in bocca al lupo e gioca serena, mi raccomando, è rilassata, e vedrai che ti divertirai e chissà, magari porterai a casa anche il risultato.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.

0: tutta da cantare.
1: Ora.
2: Le 9.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la Premier Meloni. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione, è morto venerdì. Aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A, Como Napoli. Non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20.45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis, oggi la finale del Master 1000 di Madrid. Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: quello che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Joshua apre quella che è la nostra seconda ora insieme qui su Radio Bella e Monella. Damiano Menta fino alle ore 12, la musica italiana tutta da cantare, come sempre è la protagonista della nostra radio, anche se oggi vogliamo un po' parlare con voi di pizza, perché è uscito questo report dove sono state analizzate più di 30 città italiane e la pizza, ragazzi, costa sempre di più. Sì, andare fuori a mangiare una pizza ormai spendi in media dai 15-16 euro in su. Pensate che Bolzano è la più cara in Italia come cittadina, seguita da Palermo e Sassari. Se volete mangiare una pizza low cost, pare bisogna andare a

se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: La voce di Cesare Cremonini con Ragazze Facili, ormai 13 minuti dopo le 9, ancora buongiorno a tutti i nuovi arrivati qui su Radio Belle Monella. Allora, stiamo parlando di pizza, abbiamo scoperto che Reggio Calabria è la città dove pare che l'accoppiata pizza bibita costi di meno, Bolzano davanti a tutti per prezzo di costo, un po' anche per curiosare in quelle che sono le vostre intenzioni, cioè che pretese avete da una pizza, qual è il prezzo che vi aspettate di pagare, soprattutto poi secondo me cambia tante volte anche da dove la mangi, cioè al giorno d'oggi ci sono tante, chiamiamole un po' così, pizzerie gourmet, no? Dove magari hai più possibilità di impasto, hai comunque ingredienti super ricercati, e quindi ovviamente là sono tutte cose che fanno lievitare il prezzo si alza, si gonfia, però ovviamente vai alla ricerca della super qualità, però non sempre così, ci sono tanti posti che fanno una pizza super economica ad un prezzo super accessibile. Comunque lo sapete, vogliamo come sempre i vostri pareri, 393-7366170 il numero per interagire con noi, in questo caso anche per cantare, perché arriva la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: si intitola Volevo capire. Adesso noi andiamo a capire qual è la canzone scelta per, lo sapete, la canzone che fa. Andiamo a sentire chi è stato il prescelto di oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, sono Roberto, vorrei dedicare ad Anna questa bella canzone. Una vita vacanza, una vecchia che è lei che balla

0: Stiamo parlando di pizze, quindi ci sono tanti messaggi. Se volete vi potete unire al maxi recipiente 393 736 6170. Il prezzo che paghereste una pizza, il prezzo corretto, e soprattutto che pretese avete da una pizza.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
15: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
14: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
15: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
14: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Chi ha detto che la sera di Bella e Monella non è frizzante? Alle 19 arrivano Greta e Cleo con curiosità, notizie e un bel po' di gossip.
18: Ehi, hai dimenticato la notizia panzana!
17: Anche quella, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 con Greta e Cleo.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un po' di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: pillolina, tante belle canzoni. L'ultima era quella degli 883, l'avete riconosciuta, si intitola Tieni il tempo. In precedenza la messa con Maria e ha iniziato Gigliola Cinquetti con La pioggia. Tutto molto bello, bellissima la pillolina, bellissime le canzoni.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta 393-736-6170 il numero per interagire con noi, perché noi parliamo di pizza quest'oggi, di prezzi, vi abbiamo un po' chiesto che pretese avete da una pizza e soprattutto quanto siete disposti a pagare. Allora, c'è chi dice dipende, perché con 8-10 euro mangi ancora benissimo, 15-16-18 euro mangi la pizza ma in posti un pochino più per fighetti, è quello che dicevamo un po' in precedenza. Poi che c'è? Se è gourmet ci sta a spendere di più, ma per una pizza normale 15 euro è tantino. Il messaggio è quello di Claudia. Allora, tante volte dipende anche dagli ingredienti, da dove arrivano, cioè se c'è la provola di Agerola, la qualità paga, il prodotto deve costare ovviamente, però appunto noi vi stiamo chiedendo diversi punti di vista, anche per capire dove stabilirci poi alla fine. Quindi 393 73 66 170 c'è il disco, anche novità, è quello di Safe.

0: c'è chi sponsorizza la pizza fatta in casa, però anche lì è uno sbatti, eh. Io un po' di tempo fa mi sono messo, ho comprato gli ingredienti, ho preso l'impasto, sono stato lì, ma alla fine se compri gli ingredienti di prima qualità, senza forse, cioè ti conviene veramente andare al ristorante? Io avevo pagato tipo 50 euro per prendere tutto quanto, tanto vale che vai al ristorante a mangiare la pizza.
1: Radio Bella e Monella, tutto

0: 2005 c'erano i Negrita con L'uomo sogna di volare. C'è chi dice fare in acqua olio più lievito per l'impasto, poi se metti sopra pomodoro e mozzarella, prosciutto, anche se di buona qualità, non vai più sopra di 10 euro. Ma a parte che la pizza poi la devi fare col prosciutto crudo 38.544 mesi, con la mozzarella di bufala IGP del grande Sassone.
1: Radio Bella e Bonella inizia sempre.

0: messaggio di lui che dice: per me la pizza deve avere il cornicione alto e morbido, ma sotto bella croccante. Se molle tipo chewing gum, bocciata senza appello. Beh, la pizza poi anche lì ci sono varie pretese: chi la vuole fina croccante, chi la vuole spessa, chi la vuole più alta, chi la vuole doppio impasto. Per quello stiamo entrati nel nostro solito maxi recipiente, a cui se volete partecipare basta scrivere al 393 7366 170. Luca ci ascolta da Vicenza, dice: l'importante è che abbia un impasto leggero, che non mi sveglia alle 3 di notte assetato come nel deserto. È vero che fastidiosa la sensazione di aver mangiato la pizza e poi te la senti lì nello stomaco pesante, che vuoi bere acqua di continuo. È vero, forse è una delle cose più fastidiose. Poi vediamo, prendiamo un messaggio di Stefano che dice: basta che sia grande, sempre le quantità, tante volte però meglio cercare la qualità della quantità.
1: Radio Bella e Monella.

0: tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Più bella è Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
1: Forest, ma cosa sta dicendo?
0: Alzate il volume!
2: Dobbiamo proprio?
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
2: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Mi sento...

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, terza ora, 5 minuti dopo le 10, ancora buongiorno da Radio Belle Monella, da Damiano Menta, insieme fino alle ore 12. Allora, si parlava di pizza, di impasti, di cose, come la preferite, che pretese avete? Christian dice, a me basta che sia morbida e formaggiosa, è bello quando c'è tanto formaggio, senti tutto quel sapore di mozzarella, Anche la pizza fredda però va valutata, perché tanti la preferiscono, addirittura c'è tanta gente che preferisce la pizza fredda, quindi il giorno dopo, rispetto a quella calda mangiata al momento, visioni di vita. Comunque c'è Vasco Rossi, Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

La voce di Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Belle Monella. Allora, abbiamo parlato di pizza, adesso chiudiamo un po' quello che è l'argomento, perché c'è già gente che si prepara ai festeggiamenti, perché oggi potrebbe essere giornata di festa, giornata di bandiere. Avete già capito di cosa stiamo parlando? È tutto un po' iniziato da qualche messaggio che è arrivato al 393-736-6170, perché oggi l'Inter potrebbe diventare campione d'Italia. Basta un punticino nella partita di quest'oggi contro il Parma, che ricordiamo si gioca alle ore 20:45, un punto basterebbe per far diventare l'Inter campione. Partite di oggi anche Bologna-Cagliari alle 12:30, Sassuolo-Milan, partita un po' così così per Allegri, perché nell'ultimo mandato di Milan fu esonerato appunto dopo un Sassuolo-Milan 4-3, Mimmo Berardi Edition. E poi c'è Juventus-Verona alle ore 18, quindi insomma partite importanti per la piena lotta alla Champions League, visto che il Como ieri ha pareggiato 0-0 contro il Napoli, Napoli che appunto così ha sancito un po' la sconfitta, se si può chiamare sconfitta, nel duello scudetto appunto contro l'Inter. Radio Bella e Monella.

0: Tonacci, You and Me, qui su Bella e Monella. Abbiamo detto del Venezia in Serie A, il Vicenza in Serie B, il Treviso in Serie C, quindi insomma un salire diverso, tutte le squadre insomma venete che ovviamente ci riempiono l'orgoglio e chissà magari un giorno c'è l'augurio, la speranza di vederle tutte quante insieme in Serie A.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione!
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego!
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io scarpe e scarpe o Pittarosso e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ultima chiamata prima dell'estate.
14: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella,
1: pillolina, pillolina, tre canzoni anche in questo caso, una più bella dell'altra. Traffic Gold, Sfere Basta con Elegante, Gli Stadio, Grande Figlio di Puttana e Lucio Dalla. Alla fine l'avete sentita con Attenti al Lupo.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, ancora buongiorno ai più ritardatari, le 10.37 sul cronometro. Abbiamo parlato di pizza, abbiamo parlato di calcio, c'è chi pretende anche complimenti al Padova, ovviamente, dicendo che rimarrà in Serie B, tante squadre venete insomma che ci hanno fatto e ci faranno sognare, noi ovviamente siamo contenti di tutto questo. Ma ora parliamo un po' di lavoro e di benessere, perché nel 2026 la scelta del paese in cui vivere e lavorare pesa sempre di più anche sulle opportunità di carriera, no? E qualità della vita. Solito studio fatto dagli amici di Henley Opportunity Index, che mette a confronto i principali, le principali destinazioni globali in base a quanto sia facile trasformare l'istruzione e le competenze in lavoro e comunque anche la crescita economica. Tra poco approfondiamo e andiamo a capire dove dobbiamo andare a vivere.
0: Radio Bella e Monella.

di paesi in cui si può stare bene, in cui si può crescere anche carriera parlando, ecco, per intenderci. E intanto in sottofondo c'è la voce di Mimmo Ultimo con Cascare nei tuoi occhi. Allora, quali sono secondo voi le città migliori per costruire appunto uno stile di vita sano, bello e proficuo? Lo possiamo dire, proficuo. Allora, non si tratta solo di scuola, università, ma proprio di tutto il contesto in cui una persona appunto può costruire il proprio futuro. Questo indice ha considerato 6 fattori: il potenziale di guadagno, l'avanzamento di carriera, il successo a lavori qualificati, la qualità dell'istruzione, la mobilità economica e ovviamente anche le condizioni di vita. In cima alla classifica si trova la Svizzera, ragazzi, seguita da Singapore, Australia, Regno Unito e Stati Uniti, paesi con economie solide e mercati del lavoro molto molto dinamici. Subito dopo c'è il Canada, però tra poco approfondiamo anche e cerchiamo di entrare dentro a queste città.

0: Lemonella insieme fino alle ore 12. Si parla di qualità della vita, quali sono le città dove è anche più facile emergere e fare carriera. Si piazza bene anche l'Austria, gli Emirati Arabi Uniti, la Nuova Zelanda, Hong Kong, insieme anche ad alcune città europee e realtà europee come la Lettonia, Malta, Portogallo e Grecia. Ma l'Italia in tutto ciò è molto in basso in classifica.
1: Radio Bella Lemonella, tutta da cantare.

0: la canzone di Sanremo, le bambole di Pezza con Resta con me qui nella nostra mattinata di radio Bella e Monella. Si parla di stile di vita, quali città meglio possono rispondere alla vostra esigenza di fare carriera e ovviamente anche alla qualità della vita. L'Italia è più sotto della metà della classifica, questo fa riflettere e ovviamente dobbiamo pensarci su. Comunque ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo in diretta su radio Bella e Monella.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.

0: Monella.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Pochi secondi alle 11.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Bella e Monella, tutto.

4 insieme, 3 minuti dopo le 11, ancora buongiorno e quasi buona pausa pranzo, potrei dire. Si parla di città, abbiamo parlato dell'Italia fuori da questa maxi classifica del benessere per paese in crescita di carriera e per cui vivere anche. Trionfa la Svizzera, quindi se state pensando ad andarvene, forse fa il caso vostro.

altra storia. 9 minuti dopo le 11, ragazzi, di nuovo tempo di cantare. Potete tirare fuori la voce, anzi, senza potete, dovete. Pronti al 393-7366170. Torna la canzone che fa, mettete voce e manina sulla nostra playlist musicale. Mi raccomando, una canzone italiana, ma non di un artista che è passato nelle vicinanze. Qualcuno che non si ascolta da un po'. Dai, fatemi vedere di cosa siete capaci.

0: Voce Nera, My Love, nella nostra mattinata di Belle Monella insieme fino a mezzogiorno. È il momento di cantare, è il momento della canzone che va. Quindi andiamo a sentire chi è stato il fortunato di quest'oggi.
1: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Belle Monella, William chiamo da Montebelluna. Piacerebbe ascoltare quella canzone che fa.

0: canzone estiva qui su Belle Monella. Vi ricordo una cosa importante, perché se volete ascoltarci sempre, anche quando siete all'estero, anche quando insomma per motivi X non riuscite ad accendere la radio, c'è la nostra applicazione direttamente sul vostro smartphone, sul Google Store o Apple Store, è indifferente. Radio Belle Monella, quello che dovete scrivere è trovare la nostra applicazione, scaricarla, e poi ci ascoltate sempre e ovunque quando volete. Se no, ovviamente vi consigliamo anche di entrare sul gruppo Telegram, di visitare il nostro sito web. Perché? Perché anche lì c'è la possibilità di vincere dei succosi premi, le t-shirt, i gadget, tante volte i biglietti per le squadre di cui siamo media partner, e tante volte i biglietti per i concerti dei vostri cantanti preferiti. Quindi tutte cose che possono tornarvi utili, ovviamente, anche perché tra poco noi giochiamo qui in diretta su Belle Monella con il gioco del What is this?
1: Radio Bella e Monella.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store proseguono gli sconti fino al 50% su tutta la collezione. Chateau Dax, design ed eleganza dal 1948. Gli store diretti aziendali Chateau Dax li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: italiano.
1: Igno. Ehi, Nino. Te cuento una cosa.

0: Banfi e Sheridan con Bam Bam. Poi nella pillolina c'era anche il Te Gusta Nord Sud Ovest Est. Ovviamente trattasi del mashup. E Giulia all'inizio con Canzone d'amore. Va bene, adesso si gioca. C'è il gioco del What Is This?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Sì, What Is This di oggi, anche in questa domenica, una domanda, quattro risposte, solo una, quella corretta, quella che vi permette di portare a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. Quindi aprite bene le orecchie. 393 736 170. What Is This, Vec Canarun? A, riso con spezzatino e patate. B, pasta ripiena con erbe e spezie. C, un cannellone con carne al sugo. D, carne di manzo su una piadina di farina di mais. What Is This, Vec Canarun? Riso con spezzatino e patate, pasta ripiena con erbe e spezie, cannellone con carne al sugo, carne di manzo su piadina di farina di mais. Vediamo chi si porta a casa la t-shirt.
2: 393 73 66 170 e il

0: La canzone Pensa, l'anno era il 2007. Va bene, stiamo giocando con voi al 393-7366-170. What is this, Vec Canarun? A, riso con spezzatino e patate. B, pasta ripiena con erbe e spezie. C, cannellone con carne al sugo. D, carne di manzo su una piadina di farina di mais. Andiamo un po' a leggere e sentire quelle che sono state le vostre risposte. Pronto?
1: Secondo noi la risposta è la... la seconda, non mi ricordo più.
0: La pasta ripiena.
1: Comunque, grazie di tutto, buona giornata. Grazie. Ciao da Stefano.
0: Ciao.
2: Ciao, bello Monella.
0: Ciao.
2: Da Santiago.
0: Ciao.
2: Ciao, bella Monella, da Davide.
0: Ciao, Davide.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao ragazzi. Risposta sbagliata però. Poi...
3: l'ultima pietanza.
0: La piadina.
3: Daniela da Chioggia.
0: Ciao, Daniela, grazie per aver giocato con noi. Poi...
4: carne di manzo su piadina di mais.
0: Anche te la risposta D. Pronto?
5: Provo con D, Elena.
0: Ciao Elena. No, no, no, ragazzi, non è la piadina. Vi do quest'anteprima. Pensateci, veloci. What is this? Vec Canarun. C'è in palio la t-shirt di Belle Monella.

0: Monella, vi abbiamo chiesto al 393-7366-170: what is this, Vec Camerun? Il riso con lo spezzatino e patate? Bah, chissà, potrebbe essere la pasta ripiena con erbe e le spezie? Bah, un cannellone con carne al sugo? O la carne di manzo su piadina di farina di mais? Beh, lo sapete, qua vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Quest'oggi è una signorina, si chiama Stefania, ci ascolta da Vicenza. Ragazzi, la risposta era la C. È un cannellone con la carne al sugo, con la carne al sugo, il Vec Camerun. Brava Stefania, vinci la t-shirt della nostra radio.
1: Radio Bella e Monella.

0: a chiudere quella che è la nostra mattinata su Radio Bella e Monella. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani dalle 12 alle 15, questa sera con la replica di Bella Disco insieme a quel pazzo di Thomas Menegazzi. Va bene, è stato bello, mi raccomando, passate una buona domenica, fate i bravi e noi ci sentiamo domani. Ci sarà ovviamente anche la Dallan. Per quanto ci riguarda è finita, vedremo, speriamo che il Milan riesca a vincere quest'oggi. Vabbè, e lo sappiamo che non è Sassuolo. Tutta da
1: cantare. Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensare più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Pochi secondi alle 12.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Tajani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc terzo, gara anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati, accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Bella e Monella.

0: Belle Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle Monelle anche questo fine settimana. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno a te Alvise, ormai siamo diventati gli specialisti del weekend festivo.
1: Una volta
2: siamo
1: c'erano
2: festivi.
1: Gli specialisti del pulito invece
2: noi
1: adesso.
2: Siamo quelli del weekend festivo, capito? Siamo qui, siamo anche alla Perishow ancora in questi giorni, per cui ragazzi non mancate di passare a salutarci il nostro super tram.
1: Guarda, oggi che è sabato e ovviamente salutiamo tutti gli amici della domenica che siamo in replica, quindi non vi stiamo prendendo in giro, appena finisco qui vado direttamente alla Perishow.
2: Bravo, aperitivi per tutti offerti dal signor Alvise.
1: No, assolutamente Alvise. No, 30 canzoni, quelle più passate su Belle Monella, la posizione numero 30, Fedez e Marco Masini, Male Necessario.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so, i miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: Notturni.
1: Posizione numero 29 per Malika Ayan, animali notturni.
0: Mi metto gli occhiali perché vado con le notizie.
1: Ma
0: oggi
1: devi essere
0: parliamo.
1: Proprio sintetica.
0: Oggi,
1: abbiamo poco tempo.
0: Non posso.
1: Abbiamo poco tempo.
0: Mi dispiace
1: tempo.
0: La mia religione è contraria.
1: Siamo già in ritardo.
0: Oggi parliamo dell'amica Laura. L'amica Laura, te la faccio breve la faccenda. Insomma, esce il singolo nuovo che tra poco ascolteremo, che da tutta la settimana stiamo sentendo in radio. E doveva girare il video.
1: Certo.
0: Vai in tour mondiale.
1: Ho visto il video.
0: Cosa fa? Viene qua a fare il video e poi torna in tour mondiale.
1: Sta
0: non
1: girando
0: c'ha mica
1: su Bella Monella TV il video.
0: Allora, come l'ha fatto?
1: Con il suo telefono.
0: Esatto.
1: Si è ripresa in più.
0: Esatto.
1: E poi. Posso
0: e poi,
1: dire.
0: No, ma come facciamo noi? Noi lo mandiamo all'Aurora, lei l'ha mandato invece a Gaetano Morbioli, che costa un filo più dell'Aurora, credo.
1: E gli ha messo giusto un paio di filtri.
0: Beh, adesso.
1: No, no, allora, no,
0: ragazzi,
1: no. Non
0: vogliamo mentire e dire
1: no,
0: che
1: no,
0: la Laura
1: no.
0: si mette in filtri.
1: Noi non vogliamo mentire.
0: Non è vero che lei è così, io sono così, anche la Paola è così nelle foto, ok? Noi siamo tutte così, siete voi che non ci vedete bene.
1: Va bene.
0: Laura.
1: Ce l'ascoltiamo, la posizione 28, la prima nuova entrata con Immensamente.

0: Posizione numero 26 per Rocco Hunt, la più bella del mondo.
1: Si sposano.
0: Bene, sono contento per loro.
1: E hanno detto, cosa facciamo per le partecipazioni? Facciamo uno di quei cartoncini che fanno tutti.
0: Perdonami, tu stai parlando dei prossimi
1: come
0: artisti.
1: Poveri.
0: Eros Ramazzotti, sì. E Max Pezzali.
1: Sì,
0: si
1: ma
0: sposano.
1: Ma non loro due.
0: Non si, okay.
1: Hanno già dato tutti e due.
0: Ok, svariate.
1: La figlia dell'Erose.
0: Ah, Aurora?
1: Si sposa il 4 di luglio.
0: Ah,
1: ha detto sua mamma Michelle dalla Silvia Tofanini.
0: Perdonami, tu stai parlando dei prossimi
1: come
0: artisti.
1: Poveri.
0: Eros Ramazzotti,
1: sì.
0: E Max Pezzali.
1: Sì,
0: si
1: ma
0: sposano.
1: Ma non loro due.
0: Non si sposa. Okay.
1: Hanno già dato tutti e due.
0: Ok, svariate.
1: La figlia dell'Erose.
0: Ah, Aurora?
1: Si sposa il 4 di luglio.
0: Ah,
1: ha detto sua mamma Michelle dalla Silvia Tofanini.
0: Ma non può farsi gli affaracci suoi?
1: No, perché

0: Ma stai scherzando che non so? E poi siamo coetanei, Monica, su via.
1: Vabbè, giusto, sì, neanche io so che cos'è e non uso i filtri neanche io. E insomma, praticamente ero fatto questa partecipazione che sembra un giornalino di Cioè. Con tutte le foto, il poster, super carina, bella Auri, ti ruberanno l'idea sicuramente in molti amici ascoltatori.
0: Certamente, nel frattempo.
1: Cosa del 4 luglio non ti prendono impegni, che non ce l'ha ancora mandato, ma se ce lo manda
0: certo, certo. Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. Ricordo.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto, per questo vivere

0: Posizione numero 24 per Brescia con Introvabile.
1: Molto figo, un giorno guardavo sui social, no? Dei sai che fanno vedere quegli spezzoni di programmi televisivi.
0: Certo.
1: E vedo Frankie e Iene e dico, mamma mia, che ci fa Frankie alle Iene? E lancia il disco nuovo. Che
0: la lancia, ha fatto male a qualcuno?
1: Voce, no, no. Ah. Voce e batteria.
0: Certo.
1: Perché forse ha fatto la spending review. Ha detto, vuoi che ci mettiamo tutta la gente che suona la musica, un casino.
0: Poi il batterista è uno stagista, eh?
1: Hanno preso Edo stagista, hanno detto, Edo stagista, tu fai video, foto, suoni anche la batteria, sì.
0: Bravo,
1: ecco.
0: Bene.
1: Però, caspita, il risultato è bellissimo.
0: È molto bello, bravo, è il primo Frankie. Singolo che ce lo andiamo ad ascoltare con Jovanotti, pedale e batteria, è proprio molto bello. Ma ci sono tante altre collaborazioni che valgono la pena di ascoltare.
1: E lei è bravo però. Per esempio, Jovanotti, l'abbiamo detto, sta per arrivare, ma anche Elisa, Emma Marroni, Tiziano Ferro, Fabri Vibra e tanti altri. Bella Frankie.
0: Nel frattempo, la posizione 23, pedale e batteria.
2: Scriviamo la nostra storia.

0: Le belle monelle.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
10: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
11: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
10: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
11: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
10: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Ultima chiamata prima dell'estate.
13: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: State ascoltando

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Io volevo dire che non ho detto il disclaimer all'inizio, mi consigliava il nostro avvocato di utilizzare questa formula all'inizio del programma e dire: nessuna delle cose che diciamo è vera ed è riferita a fatti, cose o persone realmente esistiti o in passato esistiti o esistenti o che in futuro esisteranno.
2: Vabbè, diciamo che in ritardo di mezz'ora questo disclaimer è retroattivo.
1: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera, diceva Paolo Verlanzi.
2: Ok,
1: è un bel disco.
2: Va
1: comunque
2: bene.
1: Torniamo a noi.
2: Sì, apriamo questa seconda mezz'ora.
1: Benvenuti.
2: Erria con Berlino, la posizione 22.
1: Sì, parliamo di due amici che non siamo io e te, che siamo amici, ma non abbiamo mai fatto una canzone insieme
2: perché non ci siamo rubati la bici.
1: Lo so, lo faremo un giorno. Perché non abbiamo delle bici?
2: Io
1: forse
2: sì.
1: Per quello, io no.
2: Allora.
1: Poi ruberò la tua.
2: Benissimo.
1: Detto questo, Giulia e Olli sono friends, e sono cresciuti insieme. Però Giulia poi a un certo punto, come sai, sei tanto amico di uno, però sei anche amico di altra gente, poi alle superiori litighi con la gente perché sei geloso che quello è amico di quell'altro.
2: Ovvio,
1: eccetera,
2: certo.
1: Eccetera. Però ha fatto un disco e ha chiamato un sacco di gente, Giulia.
2: Il disco è meraviglioso.
1: Sì. Coez, Bresh, 13 Pietro, Fulminacci, Fabio Concato. Gliel'ho chiesto, visto che adesso hai tutti questi amici che hai fatto il disco insieme. Con chi andresti in vacanza in barca? Non so perché gli hanno chiesto in barca, perché in barca sei un posto piccolo, deve essere uno
2: esatto,
1: che ti prende
2: porti
1: bene,
2: amici intimi,
1: ti
2: intimi,
1: prendi male vero. E ha detto Tommaso Paradiso. Poi ha detto: chi vorrebbe come testimone di nozze un giorno? E lui ha risposto: Enrico Nigiotti. Grazie a lui credo ancora tanto all'amore. Tu chi vuoi come testimone di nozze un giorno, Alvise?
2: Artù.
1: Beh sì,
2: mio gatto
1: sa firmare sulle carte, sa
2: fa
1: firmare
2: anche il pagetto. Beh, basta mettergli la zampina e siamo a posto.
1: Siamo salvi.
2: Benissimo. Giulia e Coiz alla posizione 21, quelli

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e

0: Stelle, posizione numero 20.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Posizione numero 20 per Night con Forte.
1: Ma parliamo di uno che anche lui c'ha la spending review. Questa puntata è un po' il tema spending review. Vi ricordo che parli nessuno dei fatti che raccontiamo sono realmente
0: no, difficili. Esatto. No, le persone non esistono.
1: Non esistono. Di te sì, perché devi mettere via i soldi.
0: Sì, vabbè, per tante cose,
1: da
0: insomma.
1: Fare, cioè. Ma anche Jovanotti ha detto: raga, vogliamo fare il tour quest'anno? Sì, Gio, però un sacco di soldi, sai, spostarti, viaggi. Vabbè, ma vengo in bici, ha detto. Anche perché sai adesso il gasolio è aumentato.
0: Beh, brava, esatto.
1: Quindi Giova ha detto: vengo in bici, parte il 9 agosto da Roma.
0: Ok.
1: Fa un giro in bicicletta che passa dall'Appennino, dove sta lui, di casa sua.
0: Vabbè,
1: il Gran Sasso, va al Costa Adriatica, il Sud Italia, la Sicilia e poi risale lungo il Tirreno, capito? Si fa un giro così per farsi tutte le tappe del suo tour.
0: Speriamo lo segua una miraglia.
1: In tanti, sì, tra l'altro, ma anche in tanti altri, addirittura coinvolto ex professionisti, amici vari, compagni di strada.
0: Ma Giova, ma passa per di qua, bici, che ti consiglio 4-5 ciclisti.
1: Ma anche la mamma del nostro Edo Boato,
0: sì.
1: Anche quella gli è andata dietro in bici una volta. E tu che c'hai la bici puoi andare anche tu.
0: Sì, mamma
1: io
0: mia.
1: No, ragazzi,
0: guarda,
1: vi aspetto al bar.
0: Io gli faccio da ammiraglia nel frattempo.
1: Comunque finisce il 12-13 settembre a Roma con Giova al Massimo al Circo Massimo.
0: Molto bene.
1: Quindi bella Giova.
0: Salda vince alla posizione 19 per sempre sì.

0: prende palma, Anita e mi schilla, la testa gira e non solo.
1: Raga, è la mia canzone preferita, non c'è niente da fare.
0: Davvero?
1: Sì, ce l'ho in testa tutto il giorno, non per scelta artistica o personale, ma continuo a avere in testa.
0: Perché la testa
1: roba.
0: Gira, capito?
1: La mia sì, spesso.
0: Ti allora, gira anche qualcos'altro?
1: Spesso anche quello.
0: Ah, okay.
1: Sì, la vita, okay. Il mondo e la vita. Si sposano.
0: Anche loro?
1: No.
0: Frede Palma e Anita. E mi schilla e Anita. Frede Palma
1: Damiano,
0: e
1: Anita. No, Damiano menta, Damiano l'altro.
0: Ah, ok,
1: Si sposa. E li hanno visti a Taormina. Quindi la gente, uno più uno, hanno detto si sposa a Taormina.
0: Si sposa a Taormina? Beh, lo sai che anche Dua Lipa si sposa a Palermo in 3-4
1: giorni.
0: Tutti
1: in Sicilia.
0: Tutti in Sicilia.
1: Giovanotti che va in Sicilia in bicicletta.
0: Dua Lipa Damiano dei Maneskin.
1: Cioè, ragazzi, non è che possiamo stare tutta l'estate in Sicilia, che è bellissima, ma dobbiamo anche lavorare,
0: Esatto.
1: Cioè, invitateci, ma con calma.
0: Ogni tanto bisogna farlo. Nel frattempo, J-Ax alla posizione.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque tutto aumenta. Ma non da Polis Ceramiche. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Qualità 100% italiana a un prezzo shock. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni progetto. Con 45 negozi in Italia, Polis Ceramiche è sempre vicina a te. Polis Ceramiche, il prezzo giusto quando tutto aumenta.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Biagio Antonacci, You and Me. Prima parlavamo di Giulia, Biagio Antonacci è all'interno del disco di Giulia. Molto bella Giulia, la canzone.
1: Giulia, ma è veramente amico di tutti sti qua, secondo te? O li ha chiamati un giorno e ha detto ciao, sono Giulia, l'amico di Olly? Perché allora, sai quando ti presenti che hai la reference?
0: Siccome io me lo sono divorato il disco di Giulia,
1: secondo te
0: lo ascolto almeno 1/2 volte al giorno.
1: Mamma mia,
0: ti posso garantire
1: come
0: che per come si è messo lui a disposizione dei cantanti, sono tutti amici reali.
1: Tu pensi?
0: No, ci metto la zampa di Artù.
1: Poveretto.
0: Che fa il notaio
1: che
0: lui,
1: dovrebbe firmare. Ah, di lavoro fa
0: sì,
1: il notaio,
0: sì, è notaio.
1: Bene, complimenti. Andiamo alla 14, ciao Fieno Emi con farfalle nello stomaco.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh con Volevo capire.
2: Io volevo capire se a Tommaso Paradiso gliel'hanno detto che Giulio vuole andare in vacanza in barca con lui. Cioè forse non lo sa.
1: Guarda,
2: glielo vogliamo dire noi a Tommy?
1: Credo che stiano imbastendo, anche perché lui, avendo una bimba, sarebbe una vacanza di puro relax.
2: Chissà se ha una bici, può andare in bici con quegli altri.
1: No,
2: Sicilia.
1: No, non credo. Tommaso Paradiso non lo vedo molto da bici, sono
2: no,
1: sincero.
2: Neanche secondo me. Lui è uno come me che vi aspettiamo al bar.
1: Brava.
2: Con la cedrata.
1: E con la cedrata.
2: E la bambina nel passeggino.
1: Per noi e per gli amici.
2: Dai, così, raga.
1: E voilà.
2: Cedrata per tutti.
1: I romantici alla posizione.

0: tu.
1: Alla posizione numero 11 c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna. Tra l'altro, da notare che in questo venerdì, cioè ieri, è uscita la nuova canzone di Fulminacci, molto carina anche questa.
2: Vedi, ma vi stiamo facendo sentire anche tutte le cose nuove, non nella classifica dove sentite le 30 più passate della settimana, ma anche in giro. Ma volevo dirti, Stupida Sfortuna, quando tu vai in discoteca con la tua nuova fidanzata e trovi il tuo ex.
1: E non va bene.
2: Là non si è capito se si sapeva, non si sapeva, pare che lui la guardasse così, ma lei proprio non l'abbia filato di pezza. Non si sa, ragazzi.
1: E di chi stiamo parlando?
2: Della signora Elo.
1: Ok.
2: Con la sua nuova fidanzata, anche se non è confermato da nessuna parte, ma insomma si vocifera che abbia una relazione con Francesca. E si sono trovate in discoteca con Iannone.
1: Ok.
2: Questo si sa perché? Perché Luca Dorigo, do you remember?
1: Certo.
2: Ha fatto una storia e nel...
1: E ha inquadrato tutti.
2: No, nel casino della festa si capisce che ci sono anche loro tre. Ah, e si vede questa scena in cui sembra che Iannone guardi Lodi e Lodi sembra che non se lo...
1: Conterraneo comunque Luca Dorigo,
2: certo,
1: ricordiamolo.
2: From Venice with Love.
1: Esatto, esattamente. Emma Ercomi alla posizione numero 10 con Baci Piano. Scusa se ancora...

0: Una di Uomini e Donne, no, sai che non faccio nomi perché tutti questi personaggi sono inventati.
1: Gemma Galgani?
0: No, si chiama Lavinia qualcosa, bellissima ragazza.
1: Che cognome strano.
0: No, di nome fa Lavinia.
1: Ah, ok.
0: Lavinia praticamente fotografa i gelati, scrive Perfect Day, cuoricini, cuoricini, topolini, topolini, fontana di Trevi, Roma. Hanno detto, ah, ecco chi è la nuova fidanzata di Achille Lauro. Invece la signora non è fidanzata con Achille Lauro, ma con il suo produttore, il signor Matteo Ciceroni, che tutti noi conosciamo come Go Tribe.
1: Ah, ok. Bello.
0: Che le ha messo dei gran cuoricini rossi è sotto giusto. Al posto. Infatti lei stava con questo a mangiare il gelato, no, con la Kill. Però sono andati a vedere.
1: Però insomma,
0: Kill,
1: farci le storie.
0: Perché la canzone la produce Go Tribe, capito?
1: Certo. E infatti andiamo avanti. Lei invece è super innamoratissima. Alla posizione numero 8, dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Le belle e monelle su Bella e Monella.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre...

0: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423-7367.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: Benvenuti all'ultima mezz'ora insieme della classifica delle belle monelle. Alvise, Monica Morgan con voi. Tutte le notizie che vi raccontiamo sono puro frutto della fantasia di Alvise. Non sono riferite
1: a sarebbero
0: personaggi
1: più azzigogolate.
0: Esistendo.
1: Ci sarebbero anche delle persone nude.
0: Appunto, stavo dicendo, è meglio che me le invento io, ecco. Le cose, non tu. Fino a qua, niente da dire. Posso dire che questa settimana scorsa sono andata a sentire la signora Elisa nella data zero del suo tour, ed lo sapevamo, ma porca miseria, se è veramente tanto brava, tantissimo brava.
1: Tra l'altro, a brevissimo bella ce Eli. L'ascolteremo con Blanco in ricordi. Abbiamo aperto quest'ultima mezz'ora con Seif. Ti stupirà sapere che anche lui questo venerdì è uscito con un singolo nuovo, che è uscito già da un pezzo nei social e nello streaming, che si chiama Buona Domenica. Però è molto molto interessante anche questo.
0: E li sentite tutti su Belle Monella.
1: Esatto.
0: Ma andiamo con

0: posizione numero 5 troviamo Annalisa con Canzone estiva.
1: Bisogna stare attenti quando tu fai le interviste. Perché tu dici, no, adesso vado, mi fanno un'intervista in un podcast, e sei là che non stai pensando che quanta gente ti può sentire, tipo tuo papà, tua mamma, no?
0: E in effetti no, sei lì che parli tranquillamente.
1: L'amico Pietro, di cui non ti dirò il cognome, è andato in un podcast, ok?
0: Perché e allora mi sono 13 questi Pietro?
1: Non te lo dico, okay. E lui sta per partire con un tour, allora gli hanno detto, beh, come va con la faccenda del tour? Dice, guarda, sono molto teso, no? C'è un po' di tensione, devo anche stare attento alle robe, mi sto preparando al tour, per questa ragione, per esempio, io che sono fumatore devo cercare di limitare le sigarette perché mi fanno molto male alla voce.
0: Certo.
1: E poi ha aggiunto, senza che nessuno gli chiedesse niente, da piccolino fumavo solo sigarette, adesso ho un meraviglioso rapporto con l'hashish. Non l'ho detto io, ma sta in un podcast di una persona. E poi gli hanno chiesto, ma insomma a casa tua sicuramente avrai visto gente famosa tipo Berlusconi, ma è venuto a casa tua? Lui fa, no, noi siamo una famiglia fortemente progressista e bolognese, quindi no. Per una volta dice è venuto Celentano, ma i miei non mi hanno permesso di mangiare con loro a pranzo.
0: Cari.
1: Mi ha fatto molto ridere a me sta roba.
0: E infatti poi si è
1: bella
0: dato.
1: Bella Pietro.
0: Si è dato.
1: A fumare altre robe.
0: No.
1: Non l'abbiamo detto noi.
0: No, assolutamente.
1: Sono tutti fatti inventati questi.
0: Esatto. Queste cose le fai solamente al mio paese con Serena Brancale e Levante
1: non lo
0: Delia.
1: Non so, te com'è la faccenda.

0: Posizione numero 3 per Samurai J con Ossessione.
1: Allora, sai che io, no, quando faccio gli anni mi piace mettere tutte le candeline e ogni anno devo fare una torta sempre più grande, perché io compio sempre 27 anni, ma a quanto pare le candeline sulla torta aumentano.
0: Eh sì, perché noi mettiamo le candeline a mo' di albero, no?
1: Esatto.
0: Facciamo i cerchi all'interno, di
1: esatto,
0: modo tale.
1: Tipo quelli dei cerchi del grano. Che fine ho fatto quei cerchi del grano? Ma
0: probabilmente
1: questa è un'altra
0: bisogna
1: storia.
0: Chiederlo a Pietro di prima.
1: Questa è un'altra storia. Detto questo, lo stesso problema ce l'ha l'amica Giorgia, di cui non ti farò il cognome.
0: No.
1: Ok? Anche lei ha fatto gli anni questa settimana, domenica scorsa, per essere precisi, okay. 55. E anche lei dice: ragazzi, è sempre più difficile fare una foto decente perché non c'aveva
0: 55?
1: Più fiato. Eh sì, non c'aveva più fiato per soffiarle tutte le candeline, perché sono parecchiette, insomma, 55.
0: Come passa il tempo?
1: Però lei
0: diverti.
1: Ne dimostra 27 anche.
0: Mamma mia, ma davvero?
1: Bella Gio.
0: Davvero. Si vuole avvicinare molto alla tua età, ma
1: abbiamo la stessa età,
0: non
1: io
0: ce la farà, non ce la farà
1: mai.
0: E la ritroviamo con Tiziano Ferro in Superstar alla posizione numero 2.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: granitici alla prima posizione, ancora loro i The Colors con Rolling Stones.
1: Allora, io non ce l'ho, io voglio bene a Stash e famiglia, tutti lo sanno, gliel'ho detto molte volte così.
0: Ma?
1: Questo giro non abbiamo il problema della punteggiatura, ma io mi ascolto e mi riascolto il testo di questa canzone e non capisco qual è l'allusione, ma non mi sentirei di fare ipotesi, lascio al nostro avvocato, la signora Antonella, la possibilità di esaminare il testo. E con questo vi auguriamo un bellissimo weekend.
0: Grazie. Tante belle cose, che sia gradevole e superstizioso.
1: E superstar anche.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

0: Lemonella.
1: Tutta da cantare.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
1: Radio Bella e Monella.
5: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
1: Radio Bella e Monella.
5: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
13: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
12: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
13: Quella con gli sconti fino al 50%?
12: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
13: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
12: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Bella e Monella, tutta

faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita.

0: Bella e Nonella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Oh, ma che bello, anche oggi siamo insieme qui su Radio Bella e Monella con l'appuntamento fisso settimanale del treno degli anni. Un buon pomeriggio a tutti, io sono Angelica, cominciamo le nostre 3 ore insieme ricchissime di musica, tutta quanta italiana dagli anni 60 fino ad oggi, condite con gossip, news e notizie.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Somos.
1: Sempre più spesso gli artisti sono vicinissimi al loro pubblico, al loro fan, e anche per questo Elisa ha deciso nel suo tour primaverile di far decidere i fan le canzoni che avrebbe cantato durante il concerto. Eh sì, infatti, a partire da mercoledì 29 aprile Elisa è appunto in tour e ha scelto di coinvolgere il pubblico e di chiedere a loro quali sarebbero stati i brani che avrebbero voluto ascoltare di più. Le risposte sono state super imprevedibili, ovviamente l'hanno convinta a rimettere mano sulla scaletta per uno show elegante, intimo ma anche energico, che ha una durata di più di 2 ore e mezza addirittura, con più di una trentina di canzoni in scaletta, alcuni possibili inediti e perché no magari anche qualche collaborazione in extremis.
2: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Se ci fossero stati ancora dubbi sulla presunta singletudine, se così si può definire, di Blanco, è stato tutto quanto confermato. Blanco, sappiamo adesso che è in tour in tutta quanta l'Italia da nord a sud per portare in scena il suo ultimo album, Ma, e durante una delle sue canzoni, ovvero Innamorato, si è dedicato qualche minuto per descrivere la canzone e dire al suo pubblico di dedicarla alla persona alla quale vogliono più bene, perché lui ha aggiunto: io purtroppo non lo posso più fare. Questo video è stato pubblicato sui social, è andato viralissimo e quindi le persone hanno constatato che Blanco purtroppo non sta più insieme alla sua adorata Martina Valdes come un tempo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero.
0: Sta più insieme alla sua adorata Martina Valdes come un tempo.
1: Bella e Monella, il treno

0: concluso in bellezza questa prima mezz'ora di viaggio del treno degli anni di Bella e Monella sono stati Noemi con Sono solo parole, Vasco Rossi con Come nelle favole e Achille Lauro con Rolls Royce.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella, il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Quanto è bello ritrovarci insieme qui ogni domenica con il treno degli anni di Radio Bella e Monella. 3 ore ricchissime di musica, questo viaggio che facciamo insieme dagli anni 60, quindi canzoni vintage, canzoni che hanno cresciuto la maggior parte di noi fino ad arrivare ai giorni nostri. Ora c'è Laura Pausini.
2: Bella e Monella, il treno

0: Grande paura per tutti i fan di Laura Pausini che stavano guardandola durante una delle sue ultime tappe del suo tour mondiale Io Canto World Tour 2026-2027. Laura Pausini si trovava in Ecuador durante una delle sue 12esime tappe e nel bel mezzo del live si è dovuta fermare, ha interrotto tutto quanto chiedendo una maschera d'ossigeno, tra l'altro sdrammatizzando anche un po' il tutto perché comunque si erano un po' preoccupati sia lei che il solo staff, che ovviamente gli 8.000 fan che stavano guardandola. Però dietro all'accaduto non c'è alcun problema di salute, dobbiamo stare assolutamente tranquilli. Semplicemente il luogo del concerto si trova a 2.850 metri sul livello del mare e quindi l'ossigeno è molto basso.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

Francesca Michelin è tornata ufficialmente sulla scena musicale con Una donna non può, uscito il 1° di maggio. Il titolo, diretto, incisivo e allo stesso tempo ironico, racchiude il messaggio chiave di questo pezzo: mettere in discussione i limiti della differenza di genere e andare a scardinare un po' una narrazione che per troppo tempo ha cercato di stabilire cosa una donna può o non può essere o fare. Tra suggestioni anni 80, richiami medievali, influenze pop contemporanee, Una donna non può racconta di una figura femminile anticonvenzionale che rifiuta modelli imposti e segue un'energia istintiva, autentica e libera, proprio quella che è Francesca Michelin. Spesso si sente sui social dire la sua. Bella e Monella, il

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.

0: Il treno degli anni. Tutto da cantare. Tutto da cantare.
1: Fammi capire. Quando sei tu a cercarmi, io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti, tu non ci sei mai.

0: prima ora di viaggio del treno degli anni è volata via così, velocissima, insieme a Marco Mengoni con Guerriero, Luca Carboni con Mare Mare, che noi ci sogniamo sempre, soprattutto a maggio, e Fabri Fibra, Lazza e Madama con Caos.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Bella e Monella,
13: il treno degli anni.
12: Il treno degli anni,
13: tutto da cantare.
14: Seconda ora insieme qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ancora una buona domenica a tutti, ancora un buon inizio di maggio, perché sì, siamo arrivati alla fine di maggio. Incredibile quanto voli il tempo. Anche qui sul treno arrivano Emma, Alvaro Soler, Anna Oxa e i gemelli diversi.
12: Bella e Monella,

0: sulla nostra bella radio capita molto spesso che a volte ci siano degli ospiti incredibili che vengono a farci visita, ma soprattutto che andiamo ad intervistare e che insomma ci portano tanta tanta bella solarità. Tra questi ci sono i gemelli diversi che hanno fatto visita al nostro stabilimento a Castelfranco Veneto, li abbiamo intervistati, li abbiamo conosciuti e abbiamo insomma constatato quanto sono stati importantissimi soprattutto per i millennial, per la generazione Z, quelli che sono cresciuti tra gli anni anni 90 e gli anni 2000. Tra l'altro, molto ridere, moltissimi non lo sanno, ma gemelli diversi non è solo quello che sono, ma diversi si può leggere anche diversi, quindi congiunzione e nome, assurdo.
1: Bella e Monella, il treno

0: veramente una hit nonostante siano passati tanti tanti anni. Un bellissimo brano infatti di Mina apre il nuovo cortometraggio della Maison Gucci. Questa marca, affidata spesso al direttore creativo Dembna, si presenta così con questo video sofisticato e sorprendente. Protagonista è la modella Maria Carla Boscono, ma a lasciare il segno è la colonna sonora della clip. Il video infatti si apre accompagnato dalla meravigliosa voce di Mina che canta Un bacio è troppo poco, pubblicato nel 1965. A seguire poi arriva a sorpresa un'altra grande hit ovviamente è molto diversa perché si parla degli Slipknot, la celebre band metal.
1: Bella e Nonella, il

0: Pesce Di Martino con Considera, Samuele Bersani, Chicco e Spillo e Lorenzo Fragola con Hashtag C'è il Sole concludono in bellezza questa prima metà del viaggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ma rimanete con noi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
14: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
13: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
13: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Ultima chiamata prima dell'estate.
16: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
17: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, da Chateau Dax ancora sconti fino al 50% a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella, degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Il treno degli anni di Radio Bella e Monella di questa domenica insieme ad Angelica continua il proprio viaggio. Siamo arrivati all'incirca a metà, andiamo ad ascoltare Paolo Meneguzzi con Vero Falso, Frankie High Energy con Quelli che ben pensano e i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Pastello Bianco.
2: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare. Vero.

scorsi giorni sono stati visti delle affissioni con un pinguino e la scritta "Sorry, scusa, lo siento", che sono apparse in varie città europee, Londra, Milano e Madrid. Possibile riferimento ai pinguini tattici nucleari? Chissà, vedremo. Solitamente quando un artista ritorna con un progetto nuovo, toglie tutte le foto dai social e soprattutto compare poi con dei poster che vengono affissi in tutta quanta l'Italia, solitamente, mentre i pinguini in questo caso si sono veramente sparsi anche nel resto dell'Europa. Probabilmente un nuovo progetto o un teaser per qualcosa di nuovo. Noi staremo a vedere, ma soprattutto staremo accorta, staremo allerta. Bella e Monella, il

0: Entriamo io, me ed altri cuori.
1: Dobbiamo dire che il 2026 è un po' l'anno della rinascita di tantissimi artisti e non solo, anche influencer, anche attori, eccetera, eccetera. Perché il 2026 si sono sposati in tantissimi, sono diventati genitori in tantissimi e in tantissime sono in dolce attesa, tra cui anche la nostra Rose Villain, che come sappiamo sta vivendo questa gravidanza rosea, se la sta godendo tutta e ci sta anche rendendo partecipi. Fatto sta che non solo è felicissima per il imminente figlio che sta arrivando, ma Radio Vega è anche platino. Infatti il suo ultimo album è stato premiato dalla Federazione Industria Musicale Italiana con il disco di platino e lei ha commentato l'accaduto dicendo che ha festeggiato in studio di registrazione.
2: Bella e Monella, il

0: Quanto è bello quando sul treno degli anni troviamo canzoni che hanno fatto, hanno scritto la storia della musica italiana, unite a canzoni più recenti che fanno parte invece della mia quotidianità, del mio passato. Alessio Bernabei, Ladri di biciclette e Shade.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423-7366-12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
7: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: E anche la terza ora del treno degli anni di Radio Bella e Monella è giunta e si apre con altrettante canzoni da cantare a squarciagola, ovviamente canzoni tutte quante italiane. Ci aspettano Baby K con la sua Playa che ci fa venire voglia di estate e di sole, Irigheira, Innamoratissimo, e Ernia con Bella Fregatura.
0: Bella e Monella, il treno

0: Cinderella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: Bella frega tu.
1: Ernia, pseudonimo di Matteo Professione, il rapper classe 93 è conosciuto per il suo stile lirico e versatile. Ha iniziato nel troupe d'élite con Gali prima di intraprendere una carriera solista di successo, consacrata da album come Gemelli e Io non ho paura. Nel 2025 ha pubblicato il suo quinto album in studio e Per soldi e per amore, da cui è stato estratto il singolo Per te. Il disco si compone di 12 tracce, tra cui 4 collaborazioni con i Club Dogo, Kid Yugi, Madame e Marrakesh. Dopo aver esordito in vetta alla classifica FIMI Album, è stato certificato disco di platino. Il 25 luglio sarà al Valdichia Village e chiuderà la serie di collaborazioni con Fuiano dopo quello del 4 luglio con Dargen D'Amico.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: fare la pace.
1: Sappiamo che anche Annalisa sta facendo una serie di concerti, è in tour con Ma io sono fuoco. Da nord a sud sta accontentando tutti quanti i suoi fan. E sappiamo anche che durante i suoi concerti ci sono delle parentesi nella quale dedica qualche canzone, fa un omaggio proprio degli artisti che hanno contribuito a creare la musica italiana, a far parte della storia della musica italiana, tra cui De André, Mina e tanti altri. In uno dei suoi ultimi concerti ha dedicato un piccolo omaggio a Lucio Battisti. Infatti a Pesaro ha intonato Io vorrei ma non vorrei ma se vuoi, successo del 1972 proprio del cantautore Lucio Battisti.
2: Bella e Monella, il 3.

0: Quest'altra mezz'ora di viaggio del treno degli anni di Radio Belle Monella, Tiziano Ferro con Troppo Buono. Gli 883 con 6-1 sfigato, ma quanto gli piacevano i numeri. E J-Ax con Ostia Lido.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali
3: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre...

0: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla fiera dell'edilizia a Samoter a Verona.
2: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Vieni in fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
2: Delex.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Questo è il treno degli anni di Radio Bella e Monella, si corre velocissimi, tant'è che siamo già arrivati all'ultima mezz'ora insieme. Ci aspettano comunque tante canzoni da cantare a squarciagola, tra cui Giorgia con Normale, i Los Locos con Ai Ai Ai e Angelini con Gatto Matto.
1: Bella e Monella, il

sono importantissimi, soprattutto per gli artisti, per rimanere incollati, rimanere ancora più vicini ai loro fan. Lo sanno molto bene Giorgia e Manuel Lowe, che molto spesso si dedicano a gag, video insieme, improvvisate di vita quotidiana sui loro social. Consigli di cucina, incidenti casalinghi, di solito è Emanuel che riesce a mettere in difficoltà la cantante Giorgia, filmandola magari di nascosto e prendendola alla sprovvista. Nell'ultimo video pubblicato da Giorgia nei suoi social, semplicemente lei si finge una fan, si finge una turista spagnola a Roma e beh, prende di sorpresa Emanuel, che è molto divertito. Bella e Nonella, il

Dopo qualche anno di silenzio, lo scorso gennaio con il singolo Zero, Benji e Fede finalmente sono tornati, cambiano marcia ed è uscito il nuovo brano Oh Maria, una scarica di adrenalina pura che ci proietta direttamente nel cuore pulsante della nuova era discografica, ma soprattutto perché ci apre le porte all'estate. Sappiamo molto bene che loro sono grandissimi dirippettai di grandi hit estive, li abbiamo ascoltati qui sul treno con Buona Fortuna, ma io mi ricordo molto bene quanto ancora sia in voga la canzone Dove e Quando proprio di Benji e Fede, quindi sicuramente anche questa Oh Maria farà parte delle nostre giornate per anni. Bella e Monella, il

0: con l'amore, tricarico con Io sono Francesco e Gianna Nannini, Bello Impossibile. Ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento a settimana prossima con un nuovo appuntamento del Treno degli Anni di Radio Bella e Monella insieme ad Angelica. E intanto vi auguro una buona serata.
1: Bella e Monella,
2: Il Treno degli Anni.
1: Il Treno degli Anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella c'è il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.
12: Come

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Dai, domandiamoci, chi sa Alessandro Amoroso?
2: Secondo me lei sì.
1: Dici che è tipo da motorino?
2: Sì.
1: Però da motorino fighetto,
2: sì,
1: non da motorino,
2: sì.
1: Non da motorino scrauso come quelli che avevamo noi. No, assolutamente.
2: A 14 anni è il mito Luxi Explorer.
1: Luxi Explorer.
2: Sì.
1: 16, era il sogno di tanti, grande moto. Sai che non mi viene, ma cioè, adesso vado a cercare.
2: Mia sorella, che ora ha 70 anni, aveva il Califfo rosso.
1: È vero, il Califfo era invece uno di molte generazioni prima, cioè ce l'avevano veramente quelli che adesso sono abbondantemente nonni, fra l'altro. Bello. Avere ancora una di queste moto deve essere molto bello.
2: Anche perché magari ha un valore, no?
1: Magari hanno un valore, chi lo sa? Magari
2: non lo so.
1: Voglio dire, vabbè, bisogna indagare su questo, bisogna indagare. Buongiorno.
3: Allora, per me il primo motorino è stato il moto Beccane di mia madre. Io ho perfino bruciato dentro la marmita per fare più casino col cannello. Poi sono passato al Moto Guzzi MM, sempre di mia madre, che l'ho smontato e rimontato che ho preso parole la prima volta perché andava troppo forte,
2: non ce la fa.
3: Era impiantato. E poi mi sono comprato il Pix.
1: No, tu capisci.
3: Ciao.
1: Tu capisci.
3: Pensa i motorini.
2: Pensa parole che si è preso poi.
1: Tu pensa che è vero? Cioè, noi diciamo tanti ragazzi di oggi, ma quante ne combinavamo noi?
2: Tantissime.
4: Buongiorno, Anca. Il mio primo motorino è stato a 16 anni. Ok, le mie amiche avevano il Ciao, io avevo la Yamaha 125 e difatti io andavo sempre in giro con i miei ragazzi perché loro avevano il 125.
2: Hai capito?
4: Dal Tenerea, adesso non mi ricordo cosa c'era ancora. Comunque, ecco, il mio motorino è stato un 125 e ne vado fiera.
0: Radio Bella e Monella.

0: bello di.
1: Il bello di.
0: Su Bello e Monella.
2: Stiamo parlando di superpoteri oggi qui Elisa Randai e Monica Morgan con voi su Radio Bello e Monella. Quale superpotere vorreste avere?
3: Sentiamo lei.
4: Buongiorno ragazze! Io sono indecisa tra il superpotere della pazienza,
2: sì,
4: o della tolleranza.
2: Tutti e due sono importanti,
3: ci vogliono.
5: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, il mio non so se possa essere un vero e proprio potere, però io vorrei parlare tutte le lingue di questo mondo.
3: Bello.
5: Ciao.
3: Questo
2: bello,
3: è bello,
2: bello, bello ragazzi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: C'è un amore senza

0: bello di il bello di su Belle Monella.
1: Sinner e le sue super auto oggi, sì. Sorelle d'Italia con Monica Morgan e Paola Cavinato.
2: Eccoci.
1: Quale delle super auto di Sinner vorreste per un giorno? Quale vi sentite?
2: Perché lui ha la Porsche 911, l'Alpina 110, l'Audi RS6 ABT, la Ferrari 812 da competizione. Ve ne presta una per un giorno.
1: Quale volete?
2: Quale scegliete? Da Verona abbiamo Sandro.
3: Io prenderei la Porsche solo per portarti a cena fuori, Paola.
2: Bravo, bravo.
3: Sandro da Verona.
1: Sì, Sandro, però con le scarpe che si mette questa qua che c'ha gli zatteroni per salire in macchina deve prima sdraiarsi sul marciapiede, poi rotola dentro. E come la tiri fuori dalla macchina?
2: Devi affittare la parancola, Sandro.
1: Dai, Sandro, spegni sti due soldi, su.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express.

0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella c'è il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di il bello di su Belle Monella.
1: Andiamo con la seconda notizia legata al resocontone. Allora, la prima è stata del record della maratona battuto, il muro delle due ore a 1 ora 59 minuti e 30 secondi.
2: Bravo Sebastian.
1: Vi sarà sicuramente passata sotto traccia il fatto che settimana scorsa hanno provato a far riammettere l'Italia ai mondiali senza passare dal via.
2: Però non ce l'avevano detto.
1: E neanche ritirando le 1000 lire, le istituzioni italiane hanno detto no grazie, infatti, noi vogliamo uscire solo agli spareggi.
2: Ci mancherebbe altro, poi a nostra insaputa dobbiamo fare una cosa del genere, mi sembra. Cioè, già non abbiamo più l'allenatore in questo momento, non abbiamo, cioè, un delirio, cosa facciamo adesso?
1: Non lo so.
2: Si dice prima, oppure
1: potremmo chiedere a qualcuno che magari in questo momento è libero se ha voglia di andare a allenare la nazionale.
2: E chi è libero?
1: Non lo so. Ma qualcuno troveremo.
2: Adesso chiamiamo, vediamo.
1: Le stagioni stanno finendo, magari qualche panchina tra virgolette salta perché se ne va o per i risultati e quant'altro.
2: Che bel presupposto, eh.
1: Da qualche parte dovremmo iniziare, Andrea, perdonami.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bello di Il bello di su Belle Monella.
1: È il momento, il grande ritorno in pompa magna della notizia panzana. Sappiamo, nel 2026 ci sono tanti modi per fare promozione ai progetti artistici, alla musica, ai prodotti, insomma, veramente nel futuro, perché ormai siamo nel futuro, non sanno più cosa inventarsi. Ebbene, Madonna se l'è inventata un'altra. Dunque, lei sta per uscire con il nuovo album Confessions on a Dance Floor II. Da ieri è possibile preordinarlo anche su Grindr. Grindr, per chi non lo sapesse, è forse la più famosa app di incontri dedicata alla comunità LGBTQI+. D'altronde, scusami, Madonna è o non è un'icona gay? E giustamente lì sa di avere mercato e va a promuoversi, ha creato proprio un messaggio ad hoc, appare il suo profilo, cioè il profilo di Madonna su Grindr, cliccando dentro e ti dice "Hi Grindr, it's mother", quindi sono la madre, così, ho realizzato un vinile esclusivo del mio nuovo album. Poi c'è chi segnala che in realtà Grindr al concerto di Annalisa non funzionava. Che devo dire? Ormai davvero non sanno più cosa inventarsi per vendere.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non ho

0: sarà?
1: Il bello di su Bello e Monella.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39 di febbraio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma, un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus e Verona, 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facile da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi. E con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: io starei anche suonando. Aspetta un attimo, calmati però, calmati.
1: Non perdere altro tempo, vieni al Bottegon di Treviso, siamo tutti qui a cantare con la Domenica Italiana.

0: Salmonella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
11: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
11: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della Domenica Italiana al Bottegon, Treviso.

0: Simonella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: tutta da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Yannis Sinner, che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2-6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39 di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai nerazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo, che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito, il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: più belle Monella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
7: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
9: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della

0: Su Belle Monella stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Voce gente!
2: Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente.

0: Stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da can-

0: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Situazioni un po' variabili al nord nelle prossime ore, con un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Poi ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un peggioramento del tempo a partire da nord-ovest per il transito di un'area di bassa pressione, con fenomeni a partire appunto dai settori occidentali dalle prime ore della giornata. I rovesci coinvolgeranno soprattutto il nord-ovest e parte dell'Emilia-Romagna. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
6: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella,

333-3688-7366-170, anche perché sempre buona educazione. Saluto Valentina che ci sta ascoltando. Dicono: per noi questa sera festa e anche compleanno di Laura. Ci fate un in bocca al lupo. Ma certo, anzi, iniziate con noi a fare quella cosa della festa. E tanti auguri, ovviamente, anche alla festeggiata. Va bene, tanti artisti, tanta gente. C'è Anna prima con I Got It, e poi c'è Shiva, Lanza, Sfere.

l'ultima che abbiamo ascoltato, ovviamente, Mayday di Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta, nella nostra bella disco di Bella Monella, dove, lo sapete, ci sono dei dischi chiamati in maniera un pochino diversa, in maniera più evidenziata, ecco, ma nulla toglie a tutta la gente che vuole partecipare. Noi abbiamo una lista che non finisce mai, sono gli artisti che ci mandano, noi ogni tanto dobbiamo snobbare, vero?

musicale degli Elevante al mio paese. Tanti dicono che insomma potrebbe essere la canzone dell'estate. Voi che dite? Come sempre lo ripeto, 3937366170. Anzi,

0: Bella disco.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Seduti, seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi, avete studiato.

0: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

fate quella cosa dell'alcol. Dovete fare i bravi, bere nel momento giusto. Ti è piaciuta, Tom, questa lezione di, come si dice, educazione civica? La potremmo evidenziare in questo modo. Va bene, non è il momento sicuramente per quanto ci riguarda, però è il momento della musica. Ci sono i Bunker 44 con Estate 80 e dopo ascoltate Shade con In Un'ora. Bella

0: disco è quello del disco limone, Super Selection by Thomas Menegazzi. Giù ovviamente i finestrini, cioè basta schiacciare, c'è il tasto. Se non piove, insomma, dove ci state ascoltando? Anche se con la pioggia potrebbe diventare tutto romantico. Fuori la voce, si canta, qualcuno forse bacia, perché c'è Tananai con Booster.
1: Bella disco, disco limone.
2: Se

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

Bacciucchi e Bacciucchi. Non mi ricordo com'era il modo di dire. Va bene, comunque, Disco Limone approvato, era quello di Taranai, si intitola Booster. Adesso, quasi alla fine della nostra bella disco, arrivano altri artisti, c'è Samurai J, Emma e Gabri Ponte con Ossessione, Apnea e Che ne sanno i 2000. Bella.

felice, felice che le mandate, ovviamente, però mi fa un po' sorridere. Cioè, sono foto che si mandano agli amici, non gli sconosciuti dall'altra parte della radio. Comunque, ovviamente c'è una forte friendship tra noi e voi. Va bene, è arrivata la fine della nostra bella disco. Ah no, vero, c'è l'ultimo, c'è l'ultimo.

0: Più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gress effetto cemento e resina a 9,90 € al metro quadro. In più, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova il tuo punto vendita su polis.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Radio Bella e Monella.
5: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo. Italiamo.
8: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: Antonello Cerri suona. Italiamo. La musica italiana tutta da ballare.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Nonna, nonna, accendi su Belle Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene!

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
5: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: Roby Morillo e anche il mio regista Andrea De Luca. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ci sentiamo tra poco per la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
10: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
8: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
8: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Morillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Pronti, carichi? J-Ax, Los Locos, Ricchi e Poveri e tanti altri in questa seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Morillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Beh, ieri nella nostra trasmissione di Belli di Gruppo il denominatore comune era Fedez, invece il denominatore comune di questa puntata di oggi è Maria. Maria in quanto nome, però qualcuno potrebbe pensare a qualcos'altro, come per esempio J-Ax, che ha fatto quella canzone insieme al Cile nel 2015, e la canzone si chiamava Maria Salvador. Lui, lo sapete, c'ha dei trascorsi con Maria, anche Ai Maria di qualche anno prima, degli anni 90. Anche noi Los Locos abbiamo fatto una canzone che si chiama Ai Maria, che tra l'altro è una cover famosa di una canzone di Rino Gaetano. Noi l'abbiamo rivisitata in maniera Los Locos, in maniera un po' da pazzi, un po' spagnoleggiante, e ve la voglio riproporre. È una canzone che era in un nostro album del 1998, per cui...

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Un saluto a tutti i lavoratori, primo maggio, festa del lavoro dei lavoratori, e ovviamente noi invece siamo stoici e lavoriamo, anzi di solito lavoriamo proprio quando gli altri fanno festa, noi lavoriamo più nel weekend, durante le feste, Ferragosto, Natale, Capodanno, eccetera eccetera, ma non ci lamentiamo assolutamente, anzi siamo contentissimi di questo. Quindi un saluto a tutti i lavoratori, vi voglio proporre oggi nei nostri belli di gruppo una canzone del 1982, storica proprio, grandi, nazionali, ricchi e poveri con Mamma Maria. Abbiamo avuto un concerto proprio con loro, mi ricordo qualche anno fa in Russia, erano Los Locos e Ricchi e Poveri. Quando hanno fatto Mamma Maria dovevate vedere 50.000 russi, in quell'occasione eravamo a Perm, in una città degli Urali, per cui abbastanza, diciamo, messa in un angolino della Russia, e tutti cantavano quella canzone. È incredibile, un successo pazzesco. Come secondo tormentone invece ci scateniamo con Elvis Crespo dal 1998, la sua Suavemente. Provate a non dire besame.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Visto che abbiamo voglia di far festa in questo weekend che ha aperto ufficialmente questo maggio 2026, abbiamo voglia proprio di far festa, di scatenarci, magari stasera andremo a ballare da qualche parte, anzi stasera, ormai è diventata moda andare a ballare alla mattina quando si fa colazione, però ognuno c'ha nei propri periodi ci sono delle mode, adesso c'è la moda appunto del morning show, per cui si va a ballare e via. E io vi faccio ballare con Don Omar e Lucenzo dal 2010 con Danza Duro, proprio un classico. Potevamo non abbinarci, sottoscritti Los Locos, già ve li ho proposti l'altro giorno con Ai Maria, adesso ve li ripropongo con uno dei nostri cavalli di battaglia.

0: brani, tante belle canzoni in questa puntatona dei nostri belli di gruppo che puntuali torneranno lunedì nella versione pillola giornaliera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, vi auguro ancora buon weekend e che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo. Radio Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella.

0: Normale. Dito nella piaga, che fastidio, su Belle Monella apre ufficialmente questo giovedì 30 aprile, un aprile che se ne sta andando così come i pollini lungo la via
1: quelli rimangono.
2: Quelli rimangono.
1: Per tutti voi allergici, è un buon maggio fra pochissimo. Ma nel frattempo cominciamo.

0: dimentichiamo nemmeno oggi, signori. Ultimo giorno per quanto ci riguarda per questa settimana. Giovedì, domani è il primo di maggio.
1: Per te.
0: Noi stiamo a casa. No,
1: per
0: sì,
1: te.
0: Sì. A voglia, anche tu sei a casa assolutamente.
1: No, no. Io dalle 15 alle 18 sarò qui da solo.
0: Sì, poi sì. Registrato fino al 2 di giugno, no. Perché fai ponte lungo.
1: Assolutamente.
0: Fai ponte lungo dal primo di maggio al 2 di giugno.
1: Assolutamente no. E poi domani ci ritroveremo anche sul palco della pre-show. Quindi,
0: lì ci sarò.
1: Beh, pensa, non potevi fare. No.
0: Era tempo di arrivare, sai com'è la questione.
1: Giustamente il riso abbonda nella bocca degli stolti.
0: Non c'entra nulla. Cioè,
1: non è
0: quello
1: che sei uno stronzo.
0: Non potevo dire.
2: Non si possono dire parolacce.
1: Lo so, chiedo bene.
2: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Chiedo scusa al pubblico.
0: Oh, eccola qua.
1: Perdonatemi.
0: Sembrava giusto anche tu esagerare in questo modo. Signori, un male di cose da fare, però fra pochissimo arriveranno anche delle notizie che non sappiamo perché sono completamente casuali.
1: Perché i titoli sono puramente casuali.
0: Esatto. Gireremo la ruota e vedremo cosa sbucherà fuori.
1: Nel frattempo torna alla musica, ci sono gli Eiffel.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Onda Bash con Love You Hate You su Radio Bella e Monella. Allora, è arrivato il momento di portare qui la ruota, perché ce la siamo fatta portare dai piani bassi, perché non possiamo tenerla tutto il tempo in studio, perché sennò i nostri colleghi si lamentano. Detto questo, io direi di girare la ruota, perché è arrivato ufficialmente il momento dei titoli di notizie casuali.
1: Aspetta che la stanno montando.
0: No, non la stanno
1: l'ultimo
0: montando.
1: L'ultimo bullone.
0: Non è
1: di sono dopo casca.
0: Scusami.
1: Casca, attenzione. Che numero è?
0: Abbiamo 10.000,
1: no?
0: 11.000
1: è uno,
0: preciso.
1: No, è uno. Ho appena fatto l'ultimo click.
0: Peccato, eccolo qua il titolo: Francesco Chiofalo.
1: No, sì, non ti dico chi, perché ormai so chi è.
0: Vedi, che sai chi è alla fine.
1: Sì, perché ha fatto l'intervista a Belve, appunto. No?
0: Francesco Chiofalo. Belve? Non ho detto una sola cosa sensata.
1: Ma dai?
0: Poi mi hanno offerto di fare un porno, ma io sono cattolico.
1: Ma chi te l'ha offerto? A Belve non
0: l'ha offerto. A me non ha offerto niente,
1: no,
0: nessuno.
1: Dico, a Belve c'è proprio direttamente lì.
0: Io non credo che la Fagnani abbia.
1: magari.
0: Neanche gli autori, i dirigenti Rai.
1: Non credo.
0: Che sia stata anche questa una notizia abbastanza. Un'intervista abbastanza confusa.
1: Posso dire comunque, so che Chiofalo è molto autironico.
0: È cattolico,
1: fai attenzione. Sì, è cattolico, ma è molto autironico. Quando dice non ho detto una sola cosa sensata.
0: Io qua c'ha ragione.
1: Credo che questa frase tu possa inserirla in ogni cosa che dice il buon Chiofalo, quindi lo salutiamo e lo abbracciamo, cioè non è un
0: problema. Però poi gli hanno offerto di fare un porno, però ha detto no, grazie, sono cattolico.
1: Ma comunque è un bell'uomo, quindi ci può stare, no? Solo che è cattolico e quindi niente.
0: Che sia un bell'uomo comunque, io avrei di
1: vabbè, insomma, però particolare, è un tipo, è cattolico.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: il Marrakesh. È finita la pace qui su Radio Bella e Monella, signori, siamo
0: hanno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità, e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: il Marrakesh. È finita la pace qui su Radio Bella e Monella, signori, siamo nel bel mezzo delle notizie casuali, abbiamo la nostra

0: 832,4.
1: Siamo arrivati però al compromesso con Gerry Scotti che tutte le volte che noi utilizziamo la ruota della fortuna dobbiamo dire The Wall!
0: No,
1: e siamo a posto.
0: Non ce l'ha mai detto, tra l'altro credo che sia l'ennesima ruberia.
1: È un cambio merce.
0: Non è un cambio merce. Comunque, seconda notizia.
2: Di Bastian Müller.
0: Chi?
2: Bastian Müller.
0: Ok, è un giocatore della nazionale tedesca.
1: Bastian Müller è il marito di Ilary Blasi, ok?
0: Ah sì?
1: E proprio la notizia dice Bastian Müller e il matrimonio con Ilary Blasi, chi è? Aperta parentesi, davvero, chiusa parentesi.
0: Ma perché? Che senso ha questo?
1: L'ex maggiordomo che lavorava in hotel a St. Moritz, la scintilla scoccata in aeroporto.
0: Ma fatevi i fatti vostri, ma poi soprattutto non è italiana quella roba lì, cioè chi è? Parentesi, davvero.
1: Non è italiano, infatti.
0: Ho capito, ma chi è davvero l'ex maggiordomo? Non è sbagliato scriverlo così, perché devi metterci le parentesi?
1: Perché è tipo un'espressione, capito? Tu prima devi trovare che cos'è, che cosa vuol dire davvero.
0: Sì, sì, immagino. Okay. Immagino.
1: E poi vai a capire chi è il nuovo marito di Ilary Blasi.
0: Bastian Müller.
1: Però se vuoi saperne di più, devi cliccare sul link in descrizione, entri e sei
0: a posto.
1: Ma
0: noi non clicchiamo da nessuna parte.
1: Saluta Bastian Müller.
0: Non saluto Bastian.
1: Ma poverino.
0: Ciao Bastian.
1: Ciao Andrea, anche io sono qua. Radio Bella e

0: Dania Duma Remix a chiudere questa nostra primissima mezz'ora, a chiudere anche le nostre notizie casuali. Noi portiamo di nuovo giù questa enorme ruota, non so dove metterla, però la
1: mettiamo so
0: giù.
1: Io dove metterla.
0: No, la poggiamo giù.
1: Piccola
0: poggiamo
1: pausa giù. E torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
5: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti. M&M ci ha fatto ascoltare un trittico straordinario. Adriano Celentano, Susanna, Boro Boro e Don Joe Lento featuring Mambolosco. E Baby K con Voglio ballare con te featuring Andres Di Vicio.
2: Grazie Matteo.
0: Bella e monella.
2: Oh amici, 16:41 minuti, siete su Bella e Monella. Con voi Andrea Alvise fino alle ore 18. Apriamo ufficialmente l'argomento tra di noi, come esatto, diceva Olmo and Friends.
1: Salutiamo anche Olmo. Domani signori è un giorno importante, è il primo di maggio, e quindi apre maggio, tutto quello che volete, però è anche la giornata dei lavoratori.
2: Ecco, visto che domani magari sarete a fare grigliate, sì, a vedere persone che cantano, chissà, ci verrete a salutare alla Perishow, insomma, tutto quello che volete, noi vorremmo parlare oggi con voi al 393-7366-170 di come avete trovato il vostro lavoro attuale. Vi è arrivata una soffiata, avete portato il curriculum, siete andati su magari LinkedIn.
1: È arrivata una soffiata, sembra che facciano tipo i gang New York.
2: Io per essere qui ho avuto una soffiata.
1: Hai avuto una soffiata?
2: Ho avuto una soffiata.
1: Infatti fai il gangster a Castelfranco.
2: Non faccio il gangster a Castelfranco. Scusami, scusami. No, perché sennò girerei con i collanoni d'oro. E
1: come avete trovato il vostro lavoro attuale? 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Laura Pausini dal 2009 con la musica alla radio su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, visto che domani è la giornata legata ai lavoratori, come avete trovato il vostro lavoro attuale?
1: Lui ci fa un racconto, diciamo come se fosse una fiaba, una storia, senti.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io faccio il camionaro.
1: Bene.
2: 5 anni fa lavoravo in un'azienda, ma ero stufo di regalare 3-4 ore di straordinario ogni giorno. C'era un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'azienda per la quale lavoravo che sapeva che mi stavo guardando in giro e niente, ha visto fuori dal supermercato, ha visto il biglietto con su scritto cercasi patente CE,
1: sì.
2: Mi ha girato la foto, era domenica pomeriggio, alle 3:30 avevo già mandato la mail. Lunedì mattina mi telefonano per un colloquio, mercoledì fatto il colloquio, assunto immediato.
1: Capito?
2: Però patenti CE ce ne sono pochissime in giro.
1: Quelle per il camion.
2: Disponibili.
1: Sì, sì, sì.
2: Ci sono un po' di patenti straniere, ma le aziende non sono molto propense ad assumere stranieri. Quindi gli italiani sono ricercatissimi.
1: Ho capito. Tra l'altro lui mi fa molto divertire perché ha mandato la foto del suo cruscotto superato il milione di chilometri. E questo mi fa pensare che siccome dopo il milione si azzera il contatore.
0: Ok.
1: Bisogna raggiungere il milione. E dopo si rivende.
0: La vendi come nuova.
1: Chilometro zero. A 35 anni, ma è chilometro
0: perché
1: zero.
0: Perché l'uno è sparito perché non ci sta. Amici 393-7366-170, come avete trovato il vostro lavoro attuale?
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Dal 2003 Alex Britti, 7000 caffè su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Tuttavia anche nella seconda continuiamo il nostro argomento che riguarda la giornata dei lavoratori.
1: Esatto, vogliamo sapere come avete trovato il vostro lavoro attuale. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. Adesso piccola pausa e poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: nuovo singolo di Night su Belle Monella Forte. Allora amici, apriamo la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 di come avete trovato il vostro lavoro attuale, perché domani, lo sappiamo tutti, è il 1° maggio e quindi è la giornata dedicata ai lavoratori.
1: Esatto, quindi l'abbiamo chiesto a voi, ma abbiamo anche ricercato, abbiamo fatto una rapida ricerca per trovare la classifica dei lavori presi con metodologie più strane, ok? Quindi i modi più strani per trovare lavoro, dal 5° al 1° posto, ok?
0: Vai.
1: Partiamo dal basso, 5ª posizione per i curriculum creativi, quindi persone che hanno mandato CV, curriculum vitae per intenderci, trasformati in oggetti non esattamente consoni, cioè non un foglio di carta, questo è il concetto.
0: Come... però simpatici allo stesso tempo.
1: Sì, biscotti.
0: Ok, bello.
1: Dici, vabbè, dopo te li mangi pure.
0: Certo.
1: Mica male come cosa. T-shirt, quindi magliette in generale, bello. Camicie, tutto il resto. Lego, anche con i Lego ho fatto
0: il CV. Devo capire come farlo, però deve essere interessante.
1: Lo sta.